voglio accogliere con il foglio e voglio venire con il foglio.